0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Dale play a tu día con la música que te levanta.
1: Digital 1029.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: I have the beat.
2: There it is. 1029.
3: Numero uno en éxitos.